ntate ke se la rekisa mathekwane ho bani ntate ha a ka kwata o tla romela mohlanka wa haye e le Jesu Kriste yena a kwate.

muri kuvuga Asia, Saudi Arabia. United Arab Emirates. Anche più Cairo. Morocco così ga, Tanzania. Zimbabwe muri sei. Kuva ku Mazambezi così ga Limpopo. A Kazungula così ga Fobza, bola bosa mutare. Zirigulo di, zirigulchobi de, Dawia. Let's enjoy Radio Say Radio. Manenberg. Dogarura pas bezurango. Waka vizira uganzwa rini. Kairo wanimwe mushamarare wandai varira. Nyasha madzingira. Aripa Mbari Studios. Ndisingapedzi nguwa. Kandi kupeka mweke jazz 10-10 special.

insomma già amici o colleghi, insomma già amici o colleghi, anzi cana kudanga mvura ya ibudikira pa mangenja apo gire Jova mkoma JB akuri sei Esquatini, naiga. Muri pa squatini kwa JB.